0: now.
1: Nahana feela. O streama di movie le di show tsa ho tso di rata. Ntwana di kena di online class. O sebeletsa hae. Empontso sa ipotsa hore na ibe o setse data e kae. Jwale Econet. Yo tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng. Baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo. Ka ditjeo tse tlase. Ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di packaging tse mmalwa. Ho tloha ka 69 maloti feela. Ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays, no long term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale. Ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Hona le dipehelo. Econet, inspired to change your world.

Tshebahalo tse ntjha di ya pepeswa ka boikgethelo bo batsi. Ithekela di-denim tsa basadi ho tloha ka 99.99 fela e le nngwe ho tloha ho di-skinny ho ya ho di-barrel le ho ya fihla ho di-turn up.